Dicile se, dicile me se te so so. Ci pensiamo in un giro di erba, caracongo, dove ci messo il fiore in Italia. Vigilavo, invece che esiste, ragazzi, che è un uomo.